0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: No, il tempo non torna più.
0: Radio Padova Italia.

0: Buone stelle, miei cari, dalla vostra Venusia, pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi, giovedì 6 agosto 2026. Ariete, Marte continua a guardarvi benevolmente, attenti però a non esagerare con il dinamismo se siete al lavoro e con l'irruenza nei rapporti affettivi, visto che da oggi Venere si pone in aspetto dissonante. Il voto è 7-. Toro, la luna nel segno con il supporto di un buon Mercurio, favorirà i progetti odierni da condividere con coloro che vi sono più vicini. E voto 8. Gemelli, finalmente Venere torna ad esservi amica, perciò fate il possibile per creare un clima familiare favorevole alla pacificazione. E voto 7+. Cancro, una buona luna vi sarà d'aiuto nel non sentire da subito i cambiamenti che Venere diventata ostile potrebbe causare nei rapporti affettivi. Tutto bene per chi è al lavoro e voto 7+. Leone, vivacità intellettiva e movimento fisico favoriti da alcune stelle amiche non dovranno essere offuscati dalla luna in quadratura. Quindi datevi da fare e voto 8-. Vergine, le vostre giornate continuano ad essere ricche di impegni, ma non sempre riuscite a trovare il tempo per tutto. Confidate sulle intuizioni della luna positiva e occupatevi principalmente delle priorità. Voto 7+. Bilancia, Venere arriva oggi nel segno e la sua sosta dovrà esservi utile non solo per dedicarvi al benessere vostro e di coloro che amate, ma anche per pianificare il ritorno all'attività lavorativa dopo le vacanze con rinnovata energia. E voto 7+. Scorpione, l'opposizione della luna non vi impedirà di portare a compimento gli impegni odierni, così avrete modo di fare piani per la serata o per i prossimi giorni. Il voto è 8-. Sagittario, ora che Venere non è più in posizione disarmonica, dovreste darvi da fare per favorire l'appagamento sentimentale, nonostante le possibili fatiche causate da un dispettoso Marte. Provateci con il voto 7+. Capricorno, inizia per voi un periodo con qualche difficoltà e non solo nel settore professionale dal momento che Venere si sposta in un segno a voi poco congeniale. Tuttavia oggi la luna ancora in ottimo aspetto vi impedirà di sentirne gli effetti negativi. Voto 7. Acquario, la situazione lavorativa se siete ancora impegnati è molto soddisfacente. Quella affettiva lo sta diventando grazie a Venere che dal segno amico della bilancia vi ispira buoni propositi. Quindi tutto ok nonostante la luna dissonante e voto 8-. Pesci, Venere finalmente prosegue il suo viaggio attraverso lo zodiaco e non è più causa di dissapori affettivi, a meno che non vi facciate prendere dal nervosismo di un battagliero Marte per proseguire discussioni già iniziate. Voto 7. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.
2: Dimmi che hai...

0: Se ti piace questa musica, Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Let me feel your love. Radio Padova The Beat.
1: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
2: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.

0: informazione leggi il set informativo su prima.it.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
7: Radio Padova presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
8: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
7: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
8: Più attenzione, più interazione, più risultati.
7: Radio Padova dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
9: Radio Padova Meteo.
10: Un saluto agli amici di Radio Padova da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì inizialmente soleggiato sul Triveneto. Dal pomeriggio qualche temporale di calore sulle Dolomiti, ma in sconfinamento fin verso le pianure in serata. Clima molto caldo ed estivo, con massime infatti ancora roventi. Picchi in pianura nei grandi centri urbani anche di 38-40 gradi. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, restate aggiornati sull'app gratuita di Trebi Meteo.

Da Opticale Lenti rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto sul nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su opticalelenti.com.

0: Neffa, prima di andare via a Radio Padova, Ritmo Italiano parte ufficialmente il buongiorno amici, buongiorno amiche, buongiorno amici, con me Cristina Dori, staremo insieme fino alle 10, ci faremo compagnia con tanta musica, cose carine che ci raccontiamo, che potrete raccontarci attraverso, che ne so, i vostri messaggi scritti, le foto, i vostri vocali al 328 319 8000, perché ripeto, 328 319 8000, non posso pensare che non ci siano persone in questo momento operative, perché stanno lavorando, perché sono in movimento per andare, che ne so, al mare. Mi becco le prime ore del mattino, sono fresche. A proposito di fresco, da queste parti, ragazzi, ce n'è di umidità? Sì, 89%, continuiamo ad avere questa strana sensazione di respirare acqua anziché aria, però meno male che l'ossigeno arriva anche attraverso le canzoni che a Radio Padova Ritmo Italiano vi facciamo sentire, come ad esempio la nuova di Sal da Vinci che si intitola Poesia.
1: Ritmo Italiano.

0: Io sono assolutamente d'accordo con te, caro Luca Carboni. C'è più bisogno di amore, bisogna assolutamente che ci mettiamo del nostro ogni giorno, fin da quando ci svegliamo al mattino, magari avendo in sottofondo Radio Padova Ritmo Italiano. Buongiorno a tutti, questo è il Buongiorno Amici, con me Cristina Dori. Pronte e pronti, spero, voi per questa prossima chicca firmata Radio Padova, datata 1976.
1: Radio Padova, Ritmo Italiano.

pari quando passa nuvolari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati.

0: Vita ce n'è 2018, la canzone di Eros Ramazzotti. Buongiorno, buongiorno amici qui su Radio Padova, e se siete in movimento, specialmente al volante, restate con noi perché questo è il momento giusto e soprattutto il posto giusto, perché a breve avremo per voi gli aggiornamenti di Viaggiando.
1: Ascoltaci dal tuo smart speaker, basta dire Alexa, ascoltiamo Radio Padova, oppure Alexa, suona Radio Padova.

0: Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona giornata a tutti voi. Traffico scorrevole in questi minuti lungo le autostrade del Nord-Est. Ci spostiamo sulla 22 Brennero-Modena di competenza Autobrennero per un incidente. Si verificano code tra l'allacciamento con la 4 e Nogaro-Lerocca in direzione Modena. Anticipiamo inoltre che sulla 4 Brescia-Padova per lavori dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domani mattina verrà chiuso lo svincolo di Somma Campagna in entrata in direzione Milano. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Al di là di questi anni, Marina Rei qui alle 7.29 a Radio Padova Ritmo Italiano. E lì, dalle vostre parti, come sta andando? Io spero bene. Vi state svegliando, mi state comunicando che oggi è l'ultimo giorno di lavoro, ci sono persone invece che stanno lavorando, dovranno ancora stringere i denti per un pochino, ma nessun problema. O da un lato o dall'altro, sappiate che ci sono i 103.9, la storica frequenza di Radio Padova, ma soprattutto voi sapete che io sono una fan accanita dell'app di Radio Padova, che potete scaricare sul vostro telefonino in qualsiasi momento, perché Radio Padova la possiate portare con voi in giro per il mondo. Adesso invece sentiamo insieme Viceversa con Francesco Gabbani.
1: Tu non lo

0: Radio Padova Meteo.
1: Un saluto agli amici di Radio Padova da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì inizialmente soleggiato sul Triveneto. Dal pomeriggio qualche temporale di calore sulle Dolomiti, ma in sconfinamento fin verso le pianure in serata. Clima molto caldo ed estivo, con massime infatti ancora roventi. Picchi in pianura nei grandi centri urbani anche di 38-40 gradi. Per tutti i dettagli precisi, in merito alle vostre località, restate aggiornati sull'app gratuita di Trebi Meteo.

della tua radio preferita. Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok. Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Scopri il mondo della tua radio preferita. Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.

0: paesi su iliad.it. Radio Padova Meteo.
1: Un saluto agli amici di Radio Padova da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì inizialmente soleggiato sul Triveneto. Dal pomeriggio qualche temporale di calore sulle Dolomiti, ma in sconfinamento fin verso le pianure in serata. Clima molto caldo ed estivo, con massime infatti ancora roventi. Picchi in pianura nei grandi centri urbani anche di 38-40 gradi. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, restate aggiornati sull'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Su Radio Padova, la disco italiana.
3: Da questo momento
2: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form

0: Alfa Giova, Giovanotti e Alfa insieme con Buon Vento, una canzone che ogni volta che la passiamo qui a Radio Padova Ritmo Italiano mi fa venire voglia di fare un giro in barca a vela. Io ho avuto la fortuna di essere ospitata su una barca a vela non gigantesca, però effettivamente viaggiare in barca a vela ti dà una sensazione pazzesca. Poi ci sono due scuole di pensiero, chi preferisce la barca a motore, però insomma la vela con sto silenzio, il rumore del mare, fantastico. Adesso invece la musica con Arisa, Ma l'amore no.
1: Ritmo italiano.

0: Radio Padova News.
1: Bagarre ieri alla Camera sul caso del Mastro. L'Aula, con voto segreto, ha negato l'acquisizione delle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia con l'imprenditore Mauro Caroccia. 206 i voti contro l'uso delle chat, 133 quelli a favore. Allerta droni in Germania. Martedì sera all'aeroporto di Lipsia, che è anche hub militare utilizzato dalla NATO e dall'Ucraina, ritrovato un drone vicino a un cargo di Kiev, mentre un altro si è scontrato con un velivolo in fase d'atterraggio. Il comparto del marmo Apuo-Versiliese fermo per 8 ore per uno sciopero unitario. La protesta, proclamata dopo la morte del 44enne Aldo Gullotti, schiacciato da alcune lastre di marmo mentre era a lavoro in un'azienda di Carrara. Nessuna tregua dal gran caldo per il nostro paese, almeno fino a Ferragosto. Oggi il record di Città Bollino Rosso per le temperature sono 27 su 27 monitorate. La FIFA conferma Gianni Infantino. Al termine della riunione del Consiglio a Rabat in Marocco, la Federcalcio Mondiale ha ufficializzato il ritiro della proposta d'apertura ai privati, ma ha ribadito il pieno sostegno al presidente. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 9:03.
4: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Maledetto me, Fulminacci, piace questa canzone di questa estate 2026, qui a Radio Padova Ritmo Italiano, il momento dedicato a tutto ciò che può succedere con l'inizio del lavoro. State uscendo perché avete fatto la notte, state muovendovi per andare a farvi una bella giornata al mare, insomma qualsiasi cosa stiate facendo, magari potete comunicarcela al 328 319 8000. Buongiorno non solo da me, Cristina Dori, ma anche da Tropico, con Soli e Disperati nel mare meraviglioso.
1: For sale.

0: Buone stelle, miei cari, dalla vostra Venusia, pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi, giovedì 6 agosto 2026. Ariete, Marte continua a guardarvi benevolmente, attenti però a non esagerare con il dinamismo se siete al lavoro e con l'irruenza nei rapporti affettivi, visto che da oggi Venere si pone in aspetto dissonante. Il voto è 7-. Toro, la luna nel segno con il supporto di un buon Mercurio favorirà i progetti odierni da condividere con coloro che vi sono più vicini. E voto 8. Gemelli, finalmente Venere torna ad esservi amica, perciò fate il possibile per creare un clima familiare favorevole alla pacificazione. E voto 7+. Cancro, una buona luna vi sarà d'aiuto nel non sentire da subito i cambiamenti che Venere, diventata ostile, potrebbe causare nei rapporti affettivi. Tutto bene per chi è al lavoro, e voto 7+. Leone, vivacità intellettiva e movimento fisico favoriti da alcune stelle amiche non dovranno essere offuscati dalla luna in quadratura. Quindi datevi da fare e voto 8-. Vergine, le vostre giornate continuano ad essere ricche di impegni, ma non sempre riuscite a trovare il tempo per tutto. Confidate sulle intuizioni della luna positiva e occupatevi principalmente delle priorità. Voto 7+. Bilancia, Venere arriva oggi nel segno e la sua sosta dovrà esservi utile non solo per dedicarvi al benessere vostro e di coloro che amate, ma anche per pianificare il ritorno all'attività lavorativa dopo le vacanze con rinnovata energia, e voto 7+. Scorpione, l'opposizione della luna non vi impedirà di portare a compimento gli impegni odierni, così avrete modo di fare piani per la serata o per i prossimi giorni. Il voto è 8-. Sagittario, ora che Venere non è più in posizione disarmonica, dovreste darvi da fare per favorire l'appagamento sentimentale, nonostante le possibili fatiche causate da un dispettoso Marte. Provateci con il voto 7+. Capricorno, inizia per voi un periodo con qualche difficoltà e non solo nel settore professionale, dal momento che Venere si sposta in un segno a voi poco congeniale. Tuttavia oggi la luna, ancora in ottimo aspetto, vi impedirà di sentirne gli effetti negativi. Voto 7. Acquario, la situazione lavorativa, se siete ancora impegnati, è molto soddisfacente. Quella affettiva lo sta diventando grazie a Venere, che dal segno amico della Bilancia vi ispira buoni propositi. Quindi tutto ok nonostante la luna dissonante, e voto 8-. Pesci, Venere finalmente prosegue il suo viaggio attraverso lo zodiaco e non è più causa di dissapori affettivi, a meno che non vi facciate prendere dal nervosismo di un battagliero Marte per proseguire discussioni già iniziate. Voto 7. E anche per oggi è tutto. Buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: di scrivere le parole, quindi Lucio Battisti ha pensato bene di fare dei vocalizzi molto simpatici, molto divertenti, e questa era Sì Viaggiare, un'altra bellissima chicca firmata Radio Padova Ritmo Italiano 1977, un Lucio Battisti che è nel nostro cuore. Stavo parlando con il mio collega Andrea Meggio, come stai? Tutto bene? Tutto a posto? Canzone di 5 minuti, cioè al giorno d'oggi con 5 minuti praticamente ne mandiamo in onda due, ma meno male che abbiamo parlato di Sì Viaggiare, perché adesso c'è l'aggiornamento per voi che siete al volante, e quindi info viaggiando.
1: Ascoltaci dal tuo smart speaker, basta dire Ehi Google, ascoltiamo Radio Padova, oppure Ehi Google, suona Radio Padova.

Da Ottical Lenti rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto sul nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su OtticaLelenti.com.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati, ancora code per traffico intenso sulla 4 Padova-Venezia, tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Sulla 4 Venezia-Trieste informiamo che dalle ore 14 di venerdì 7 agosto fino alle ore 22 di sabato 8 agosto, nelle aree di servizio di Calstorta Sud e Duino Sud, sarà in vigore il divieto di sosta e di fermata per i veicoli con massa complessiva superiore alle 7 tonnellate e mezzo. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto a dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Assomiglia moltissimo a quello che potrebbe essere una canzone di un musical. Trovo che sia bellissima questa canto d'amore, una canzone di questa estate 2026 con Angelina Mango e Marco Mengoni. 9:33 minuti invece, ora c'è ultimo grande successo questa estate per lui e questa è Romantica.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Per questo, dal 1948, portiamo nella tua tazzina solo i migliori caffè del mondo.
1: Goppion Caffè. Bevilo buono.
2: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
3: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Imatonil il plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil il plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
11: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
12: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
11: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
13: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Radio Padova.

0: sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto «Ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello».
1: Radio Padova, le bellissime!

2004, Zucchero, il grande Babumba. Ma sono solo io quella che rimane un po' così spiazzata, perché questa è 2004, come ho detto e sottolineo, e sono passati più di 20 anni. Continua a essere una di quelle canzoni che appena le senti ti danno l'impressione comunque che abbiano, che so, 3, 4, 5 anni. Boh, sarà un'impressione, ma il tempo ci scivola di mano. Ma forse anche merito di una radio come Radio Padova Ritmo Italiano. A questo punto io personalmente vi abbraccio forte, vi do appuntamento a domani mattina con il Buongiorno Amici a partire dalle 7. Adesso Noemi, tu cosa fai questa sera? E a tra poco con Luca Lazzari. Buon ascolto. Stare con te.

0: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: Da Ottica Le Lenti rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Radio Padova News.
1: Siamo di fronte allo scenario di un attacco ibrido. È già chiaro che quanto accaduto non sia stato gestito da dilettanti. Lo dice il ministro dell'interno tedesco Dobrindt dopo l'incursione di 3 droni, uno con esplosivo, martedì sera all'aeroporto di Lipsia. Nuova notte di raid di Mosca in Ucraina. 3 civili hanno perso la vita nella regione di Kharkiv. Il segretario generale della NATO Rutte annuncia che sono in corso consultazioni con gli alleati per inviare con urgenza nuovi sistemi di difesa aerea all'Ucraina. Il cadavere di un 89enne è stato rinvenuto nella serata di ieri nella sua abitazione ad Altino, in provincia di Chieti. Sul corpo segni di violenza. Presente in casa un nipote 25enne trovato in stato confusionale e condotto in caserma dai carabinieri. Nella notte a Barga, in provincia di Lucca, un uomo di 65 anni è stato trovato morto all'interno di una cisterna biologica. I carabinieri indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Agli europei di nuoto a Parigi, riflettori puntati su Chiara Pellacani. Già vincitrice di 4 ori, l'azzurra cerca oggi il 5° nei tuffi sincro da 3 metri in coppia con Elisa Pizzini. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 9 e 59 minuti.
4: Radio Padova.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Radio Padova, Ritmo Italiano, 10 e 3 minuti ormai, bentrovati da Luca Lazzari, siamo fino alle 13, adesso tre canzoni in fila, la prima è di Tananai, Ragni.
1: Tre canzoni in fila.
2: Avevamo parlato di...

Siamo più soli di una piazza vuota, Emma su Radio Padova Antidroga insieme a Fabri Fibra. 10:15 abbiamo concluso l'appuntamento con le tre canzoni in fila. Bentrovati, c'è più musica qui da noi, ritmo italiano, ritmo dell'estate con Rosa Chemical, questa è Emma.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici? Vi aspetto!

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto e bentrovati. A causa del traffico intenso si procede incolonnati sulla 4 Padova-Venezia tra Padova Est e il Bivio per la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Anticipiamo che per lavori sulla 4 Brescia-Padova dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domani mattina verrà chiusa l'entrata di Somma Campagna in direzione Milano. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Radio Padova è sempre con te. Scarica l'app per smartphone e smart TV. Radio Padova.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

Carmela Di Cioffi a Radio Padova alle 10.29. Adesso andiamo sull'altopiano perché tra Asiago e Gallio è stato avvistato l'orso. L'esemplare in questione è M123, la sua prima apparizione ufficiale sull'altopiano risale a fine di maggio, quando è stato immortalato mentre scavalcava con disinvoltura un recinto a Enego. Il codice, lo ricordiamo, identifica un giovane maschio nato nel 2024. Gli accertamenti genetici effettuati a giugno hanno permesso anche di tracciarne la carta d'identità biologica, collegandolo ai campionamenti effettuati già nel 2025 in Val di Sole, quindi in Trentino, quindi arriva da quelle parti. La raccomandazione delle autorità a residenti e turisti resta sempre la stessa: segnalare subito ogni avvistamento o traccia di presenza alla polizia provinciale o ai carabinieri forestali, così da riuscire a registrare in tempo reale e mappare i movimenti di M123 per garantire più sicurezza alla popolazione e tutelare le attività economiche dell'altopiano dei sette comuni. Abbiamo visto anche delle foto, devo dire, è spettacolare, bellissimo, però bisogna stare veramente molto molto attenti se durante una passeggiata, durante un'escursione, si ha a che fare con un animale del genere che potrebbe essere impaurito. Ancora una volta buona mattinata, benvenuti su Radio Padova, Ritmo Italiano, Biagio Antonacci, You and Me.

0: Tommaso Paradiso.
1: Quando te
0: Fulminacci.
2: Eri pazza di me. Poi cos'è successo, amore? 100.000 dediche e una frase in ascensore.
0: Radio Padova, il ritmo della tua estate.
3: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci da leone.
4: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
10: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A €12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM €9,99. Info i paesi su iliad.it.
12: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
13: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
12: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di carni d'infaste con carne. Ci voleva proprio una partita all'aperto.
13: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
12: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di carni d'infaste con carnitina. Carni d'infaste, l'energia che fa per te.

a causa di tutti questi rami, insomma, che non sono stati raccolti nel percorso gara. Comunque Ginevra Taddeucci bravissima, simpaticissima, ancora una volta medaglia d'oro ai mondiali di nuoto di Parigi. Buona mattinata, benvenuti Radio Padova Ritmo Italiano, anche con Cristiano Malgioglio, Amore di Contrabbando.

0: Nova News.
1: Addio a un gigante della musica, è morto a 86 anni Francesco Guccini, tra i caposcuola del cantautorato italiano. Lo ha reso noto la famiglia, i funerali si terranno in forma privata nei prossimi giorni. Bagno di folla per Papa Leone in visita pastorale ad Assisi per la giornata conclusiva del meeting della gioventù francescana organizzato in occasione dell'ottocentesimo centenario della morte del santo. L'invito del pontefice:
2: San Francesco, imparate la radicalità evangelica, che è l'opposto del fondamentalismo. Non rende ciechi e violenti, ma sensibili, attenti e quindi umili, accoglienti verso tutti.
1: All'ondata di caldo estremo si aggiungono disagi e danni per il maltempo. In Alto Adige, per una frana in Valle Aurina, evacuate 120 persone da un albergo e 3 abitazioni. Strade chiuse al traffico, in azione escavatori per rimuovere fango e detriti. Europei di nuoto a Parigi in testa al medagliere dopo una settimana di gare. Azzurri anche oggi a caccia del podio. Al collo 4 ori, Chiara Pellacani mette nel mirino il quinto. Dalle 17.30 la finale del sincro misto dal trampolino in coppia con Elisa Pizzini. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima, Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: È mezzogiorno in punto.

c'è chi ha alzato il volume della radio e chi mente. Ivano Fossati, la mia banda sono il rock a Radio Padova, mezzogiorno e tre minuti. Buona giornata, bentrovati con la nostra musica, i messaggi, il 328-319-8000, adesso con Uelo e Anna Tatangelo, questa è Notte Poetica. Scende la notte.

0: J-Ax a Radio Padova, ritmo italiano, ritmo dell'estate, mezzogiorno passato ormai da 12 minuti, benvenuti con la nostra musica. C'è Elodie e questa è Andromeda.
1: Dici sono una grande stronza che non ci sa fare.

Se ti piace questa musica, Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento sulla 4 Venezia-Trieste. Per traffico intenso si verificano code tra Meolo Roncade e Cesalto in direzione Trieste e nella stessa direzione si procede lentamente tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova. Ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Ospite a Radio Padova oggi il dottor Agostino Paccagnella, specialista in scienze dell'alimentazione presso le sedi del Centro di Medicina di Treviso, Villorba, Montebelluna e Oderzo. Parliamo di farmaci per dimagrire. Dottor Paccagnella, oggi si parla molto dei cosiddetti farmaci per dimagrire diventati sempre più popolari. Di quali si tratta?
1: Parliamo di una categoria di farmaci dentro i quali c'è la semaglutide e il tirzepatide. Questi farmaci hanno fatto la vera rivoluzione nella terapia del diabete, ma anche dell'obesità, perché contrariamente a quanto avveniva con la dietetica classica, permettono di perdere una considerevole quantità di peso, si parla fino al 20-25%. Sono farmaci importanti, come tutte le terapie, hanno delle indicazioni e delle controindicazioni.
0: E a chi sono realmente destinati e quali sono le principali informazioni che è importante conoscere prima di considerarne l'utilizzo?
1: Questi farmaci devono essere date da un medico perché richiedono dei controlli prima di iniziare ad assumerli. Per esempio, sono controindicati nelle persone che hanno avuto una pancreatite acuta o una malattia del pancreas in precedenza. Possono dare degli effetti collaterali, prevalentemente di tipo intestinale, ma il beneficio grandioso di questi farmaci è che tolgono il senso di fame, per cui una persona, anche se ha un disturbo come un binge, cioè un modo di mangiare compulsivo, aiutano a ridurre il senso di fame e quindi di conseguenza l'immagramento.
0: Grazie al dottor Agostino Paccagnella, specialista in scienza dell'alimentazione presso le sedi del Centro di Medicina di Treviso, Villorba, Montebelluna e Oderzo. Per informazioni, centrodimedicina.com.
2: Radio Padova.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e d'organza.
0: E le canzoni che amerai.

0: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
3: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
2: Goppion Caffè. Bevilo buono.
4: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
5: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
4: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
6: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Su Radio Padova, la disco italiana.
10: Da questo momento
9: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto. Radio

0: Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
3: Da Ottica Le Lenti, rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: sono le 14 e 3 minuti.
1: Stai ascoltando Radio Padova.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ultimo con Romantica su Radio Padova, Ritmo Italiano, 14:07, comincia qui il nostro pomeriggio insieme, quella parte che trascorreremo insieme fino alle 17. Bentrovati da Maurizio Modica, cominciamo con tre canzoni in fila, la prima di Giulie e Coez, Quelli come me.
1: Tre canzoni in fila.
2: Dimmi che

0: l'ultima delle tre canzoni in fila di Raff in tutti i miei giorni nel pomeriggio di Radio Padova, Ritmo Italiano, anche Cioffi, e la nuova si intitola Carmela.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne fa?

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Venezia-Trieste permangono condizioni di traffico sostenuto con rallentamenti in direzione Trieste tra Meolo Roncade e l'innesto con la A28. Code poi in entrambe le direzioni alla barriera di Trieste-Lisert. Vi segnaliamo che sul tratto Brescia-Padova della A4 l'area di servizio Limenella Est, quindi in direzione Venezia, è tornata ad erogare metano. Per tutte le informazioni in tempo reale sulla viabilità e il traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, ci ritroviamo più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio

Era Alexia, dimmi come, su Radio Padova, Ritmo Italiano, nel nostro pomeriggio, che ha fa. Oggi addirittura siamo al top a livello nazionale, 27 città da bollino rosso per il caldo, poi siamo sullo sfumare della settimana, già possiamo pensare magari a sabato, quando scenderanno a 21. Beh, già da domani Bolzano scenderà a bollino giallo, sabato scenderanno a 21 le città con bollino rosso, perché a giallo passeranno Brescia, Milano, Torino e, per quanto riguarda il nostro territorio, Venezia e Verona. Ma per quanto ci riguarda è allarme siccità, crisi idrica in Veneto, i fiumi sono al minimo storico, ma ormai da un po' i fiumi veneti registrano portate fino al 70% sotto la media, e non è proprio poco e non è certo una buona notizia. Benji e Fede nei prossimi minuti, questa si intitola Musica Animale.

0: Se ti piace questa musica, Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: A noi piace mantenere le promesse.
4: Per questo dal 1948 portiamo nella tua tazzina solo i migliori caffè del mondo.
3: Goppion Caffè. Bevilo buono.
0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
5: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
5: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
6: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101. La senti. La scegli. San Marco Petroli. Ci riconosci dal leone.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
0: Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

0: Radio Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compi

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
0: E le canzoni che amerai.

0: Nova News.
1: È morto all'età di 86 anni a Pavana, in provincia di Pistoia, il celebre cantautore e poeta Francesco Guccini. I funerali si svolgeranno in forma privata, mentre a settembre si terrà una cerimonia pubblica a Bologna, città in cui verrà proclamato il lutto cittadino. Droni ucraini hanno colpito due raffinerie in territorio russo fino a 1300 km dal confine, mentre raid di Mosca a Dnipro hanno causato tre vittime e droni russi hanno colpito e incendiato nel Mar Nero un cargo tedesco con bandiera liberiana. L'ex sciatore azzurro Peter Rungaldier è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale dopo l'incidente a Canazei del 23 giugno. La blogger tedesca di 30 anni, travolta in bicicletta mentre era in viaggio di nozze, è deceduta il 12 luglio. Si è spento all'età di 90 anni Pippo Marchioro, celebre allenatore ed ex calciatore cresciuto nel Milan. Tra i momenti più alti della sua carriera si ricordano la promozione in Serie A con il Como e la storica qualificazione in Coppa UEFA con il Cesena. È tutto da Nicola De Muro.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 16 e 2 minuti.
4: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Sorry, scusa, lo sento, pinguini tattici nucleari su Radio Padova, Ritmo Italiano. Noi così ci siamo introdotti all'interno della nostra ultima ora insieme. Arrivano tre canzoni in fila, la prima di Fra Quintale, Aranciata.
1: Tre canzoni in fila.

La città degli angeli di Achille Lauro, così mandiamo in archivio un altro appuntamento con le tre canzoni in fila. Buon pomeriggio, 16:17, Mace, Salmo.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti. A causa di ostruzioni sulla strada, lungo la A4 Venezia-Trieste si sono formate code in direzione Trieste tra San Stino di Livenza e il bivio per la A28 Porto Coraro-Conegliano. Nella stessa direzione segnaliamo anche rallentamenti per traffico intenso tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova. Attenzione poi, perché ostruzioni sulla strada vengono segnalate anche sulla tangenziale di Mestre in direzione Milano tra la barriera di Venezia e Mirano Dolo. Al di fuori della nostra rete, sulla A22 gestita da Autostrada del Brennero, permangono rallentamenti in direzione dell'Austria tra Rovereto Nord e Bolzano Sud, causati da traffico intenso. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Tommaso Paradiso agitare Coca-Cola su Radio Padova, Ritmo Italiano. Mi fanno sorridere molti sui social, da qualche giorno ormai si critica Yannick Sinner perché ha girato un video con la sua macchina da 1,5 milioni di euro di valore, e molti dicono: ah certo, è residente a Monte Carlo. No, questi non hanno capito che se fosse stato residente a Strangola Galli, vicino Frosinone, avrebbe comunque potuto comprarsi la macchina da 1,5 milioni di euro. Detto ciò, tennis giocato che è meglio, non che io debba sempre difendere Sinner, ma in questo caso tennis giocato che è meglio, Masters 1000 di Montreal, Musetti al terzo turno e affronterà il vincente tra il giovane trento spagnolo Rafael Hodar e il francese Corentin Moutet. È molto probabile che affronti Hodar, per cui difficile il prossimo turno per Musetti. Ma anche Luciano Darderi è al terzo turno, il suo incontro è sicuramente più facile, e fuori invece Flavietto Cobolli, purtroppo. Questo quanto accadrà a Montreal al Masters 1000. Ora Samurai J su Radio Padova, Flamenco Paranoia.

0: sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci da leone.
1: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
2: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
3: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
3: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia. Chase
5: every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Radio Padova Meteo.
10: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Padova, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore ancora molto caldo sul Triveneto, con temperature massime che ancora sfiorano i 38-39 gradi sulle basse pianure e a tanta umidità lungo la zona costiera, mentre in montagna si svilupperanno equazioni temporali più diffusi nel pomeriggio e in serata su Alpi, Prealpi, Dolomiti, che localmente potranno anche sconfinare alle zone pianeggianti tra Veneto e Friuli. Poi domani l'ingresso di aria un po' più umida in Valpadana porterà alla formazione di nuovi temporali, soprattutto tra pomeriggio e sera in montagna, e poi entro la notte anche in pianura, accompagnati da un lieve calo delle temperature. Le massime perderanno 3-4 gradi, farà dunque ancora molto caldo ma con valori meno estremi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
9: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il foto.

Mara Sattei con Enrico Nigiotti. C'era sabato sera, pochi istanti fa abbiamo chiuso anche questo appuntamento di quest'ora con la disco italiana, l'appuntamento che tornerà anche live questa settimana. Saremo sabato Franco Ghirardello, cioè qui presente, che insomma vuole dire si presenterà a voi anche sul palcoscenico, nella speranza davvero di farvi divertire così come abbiamo fatto la settimana scorsa con grandissimo successo, e vi ringrazio amici di Sottomarina. Mentre sabato saremo in piazzale Portesin a Porto Santa Margherita, siamo quindi vicinissimi a Caorle, pronti per farvi divertire con la disco italiana, e in console ci sarà Gianluca Pacini, quindi vi aspettiamo per divertirvi e per cantare insieme a noi la musica italiana. Adesso il primo passo sulla luna, Laura

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Padova News.
1: Droni ucraini sempre più in profondità nel territorio russo, oltre 600 sarebbero stati abbattuti, dicono i russi. Ma Zelensky ha confermato l'attacco condotto contro due raffinerie russe situate fino a 1300 km dal confine, ribadendo che Putin deve scegliere la pace. Sul fronte opposto, tre vittime civili a causa di un raid russo nella regione di Dnipropetrovsk e poi droni russi hanno colpito e incendiato una nave cargo tedesca battente bandiera liberiana davanti al porto di Odessa. E sono ore di attesa per l'annuncio di un accordo per la piena riapertura dello stretto di Hormuz. A sbloccare lo stallo, l'accordo raggiunto ieri tra l'Iran e l'Oman per la gestione del futuro flusso dei mercantili, ma manca il sì degli USA. Omaggio di Vasco Rossi a Francesco Guccini, scomparso oggi a 86 anni. Non sei mai stato di moda, ma sempre attuale e coerente. I funerali per il cantautore bolognese ma modenese di nascita si terranno in forma privata nei prossimi giorni. Agli europei di nuoto, dove l'Italia primeggia nel medagliere, dalle 17.30 la fuoriclasse romana Chiara Pellacani cerca il clamoroso quinto oro nel sincro femminile da 3 metri in coppia con Elisa Pizzini. È tutto da Nicola De Muro.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 18 e un minuto.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima, Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Radio Padova. Questa è Radio Padova.
9: Stasera, che sera, restare tutto il tempo con te.

Capolavoro, capolavoro dei Mattia Bazzar. Stasera, che sera, sono le 18:06. Come state? Come va là fuori? Insomma, chiedo sempre informazioni a voi, magari che state in vacanza o se state lavorando. Qualcuno ci ha mandato addirittura anche via WhatsApp al 328 319 8000, anche proprio i termometri dal luogo di lavoro. Gente con 36 gradi, forza, forza, ci siamo noi ad accompagnarvi con la musica. Si gioca con Mamma Non Mamma, la canzone che ci ascoltiamo è proprio così, il titolo nuovo della canzone di Madame.

nemmeno questa sera. La sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

Prima un singolo con Noemi, lui è Cioffi, che si è presentato adesso con Carmela. Un bel singolo in questa estate 2026. Sono le 18:15. Buon pomeriggio. E ancora una volta quei ritmi latini, sai, sono quelli che appassionano anche noi italiani, soprattutto quando fa caldo, molto caldo. LDA e H7, Santa.

0: piace questa musica.
1: Vieni da me, fammi vivere meglio. Ho questo buco nel petto. Sento nonno, divento geloso.
0: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
2: Ma stai lontana, io non torno a casa. Ma che cosa è casa?
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
3: Quella tipa tatuata, tutta da, tatuata. Tutti guardano la tipa tutta da, tatuata.
0: Radio Padova Generazione Z.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti a questo aggiornamento. Iniziamo dalla A4 Venezia-Padova. Per traffico intenso si rallenta verso Trieste tra Padova Est e la tangenziale di Mestre e verso Milano tra la tangenziale e il bivio per la A13. E per chi proviene da quest'ultima, di competenza di Autostrade per l'Italia, e vuole immettersi in A4, si registrano code. Sulla A4 Venezia-Trieste continuano le code in direzione Trieste, formatesi per la presenza di ostruzioni sulla strada tra Sandona di Piave e Cessalto. Per il momento è tutto, ma le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Dolce Nera con Epopea, sono le 18:28, ben ritrovati, questa è Radio Padova, manca poco anche all'evento astronomico clou dell'anno. Sapete che il 12 di agosto ci sarà questo spettacolare appuntamento, l'eclissi solare parziale, che sarà visibile anche in Italia, e in Veneto inizierà intorno alle 19:27, quindi saremo in onda, lo vedremo insieme. Mi porterò, sai, gli occhiali quelli da saldatore, ecco, per evitare di bruciarmi la retina, e lo osserveremo insieme, e così sarà, e così sarà, vivremo una cosa insieme, ci piace un sacco. E allora viviamo adesso anche questo bel momento intenso che ci ha regalato Mahmood nel 2019. Barrio su Radio Padova.

0: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
1: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
8: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Io ascolterei Radio Padova anche perché c'erano le bellissime, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Le 18 e 50 minuti, la serata che continua con la nostra musica, con una delle novità più forti delle ultime settimane. Strega Comanda, ci ascoltiamo Francesca Michelin.

0: Radio Padova News.
1: Fantastico quinto oro nei tuffi agli europei di nuoto a Parigi da Chiara Pellacani, con lei nel sincro femminile Elisa Pizzini, e l'Italia consolida il primato nel medagliere con 19 medaglie, di cui 7 ori. E dalle 18.50 la finale maschile dalla piattaforma, due gli azzurri in gara, il campione del mondo juniores Simone Conte e Romano Wang. Le speranze di un'intesa concreta per la riapertura di Hormuz galvanizzano i mercati europei, seppur frenati in pomeriggio dal maggior scetticismo a Wall Street. Milano guadagna lo 0,4%, in altalena le quotazioni del petrolio, in calo quelle del gas. L'addio a Francesco Guccini, morto questa mattina a Pavana sull'Appennino pistoiese a 86 anni. I funerali si terranno in forma strettamente privata nei prossimi giorni. A settembre ci sarà una commemorazione pubblica. Covid. Una commissione del Senato americano ha incriminato Anthony Fauci per oltraggio. L'infettivologo era da tempo nel mirino dei repubblicani, che lo accusano di abusi nel suo ruolo di responsabile del piano americano contro la pandemia. È tutto da Nicola De Muro.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 19 in punto.
4: Radio Padova.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Elisa con Amore è, siete su Radio Padova, sono le 19:04 minuti. Buona serata da parte mia, sono Franco Ghirardello. Come state con il caldo? Come sta andando la vostra situazione? Gente che boccheggia, gente che si lamenta, messaggi a pioggia, magari avercene, voglio dire, la pioggia. Un pochino oggi c'è stata, devo dire che sembrava che poi qualcosa succedesse, invece è stato il peggio del peggio dopo a livello di temperature. Quindi se sopravviveremo potremmo dire che, insomma, dire siamo dei fortunati. Ad esempio c'è chi vuole far sopravvivere delle specie protette, e uno di questi è Leonardo DiCaprio, che insieme a Jeff Bezos hanno lanciato questo progetto per sostenere la conservazione della biodiversità, un investimento da 200 milioni di dollari per 100 delle specie più minacciate dal pianeta, sempre che noi resistiamo con questo caldo, cioè è sempre questa la postilla. Va bene, torniamo alla musica. Quelli come me, la prossima canzone qui su Radio Padova, Giulia Coiz.

Petit con a me, siete su Radio Padova, 19:13 minuti, tra poco anche un nuovo aggiornamento per quanto riguarda il traffico e la situazione sulle nostre autostrade del Veneto, e vi ricordo che poi scopriremo se riusciremo a sopravvivere per quanto riguarda le temperature nei prossimi giorni e se ci sarà un filino di pioggia, quindi con Trebi Meteo il collegamento sarà stasera con Daniele Berlusconi. Intanto, meravigliosa la luna, ci ascoltiamo Francesco Renga su Radio Padova.

ogni giorno su Radio Padova 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati sulla A4 Venezia-Padova. Sono possibili residui rallentamenti per traffico intenso in direzione Trieste, tra il bivio per l'A13 Bologna-Padova e quello per la tangenziale di Mestre. Lungo la A27 Venezia-Belluno, gestita da Autostrade per l'Italia, si viaggia invece in colonna verso Venezia tra Vittorio Veneto Nord e Vittorio Veneto Sud a causa di lavori. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio.

La più bella del mondo, c'era Rocco Ante qui su Radio Padova. Ancora una buona serata da parte mia, sono Franco Ghirardello, buona estate, siamo anche nel momento dell'aperitivo, quindi belli, tranquilli, rilassati, lo so fa caldo, magari ci si beve qualcosina, non troppo alcolica, perché sai com'è che non va molto bene con il caldo, però noi ci mettiamo la calma metafisica, quella di Ermal Meta su Radio Padova, ce la sentiamo.

0: Radio Padova Meteo.
1: Sono le 19.30, puntualissimi per il nostro collegamento con gli esperti del tempo, con Trevi Meteo c'è Daniele Berlusconi. Buonasera Daniele, eccoci qua. Ciao.
2: Buonasera Franco, buonasera a tutti,
1: buonasera.
2: Ben ritrovati.
1: Grazie mille, c'è stata un po' di pioggia, pochina oggi pomeriggio anche qui da noi a Padova. Speravamo rinfrescasse, ma non è successo ovviamente, peggio no. Del peggio, ecco, per intenderci.
2: È aumentato ulteriormente l'umidità, non che se ne fosse bisogno, le scorse mattine abbiamo avuto anche la nebbia, anche sì. La foschia, sì. Con appunto una situazione tipica invernale, autunnale, invece è capitata in piena estate proprio per la presenza dell'umidità talmente elevata che è riuscita a condensare durante le ore notturne. I temporali forti hanno interessato però già quest'oggi la provincia di Belluno, ci sono state anche delle criticità, anche delle frane, allagamenti, insomma lì sono stati sulle zone alpine dolomitiche, sono state anche forti. Ecco, domani e dopo avremo ancora dei temporali che riusciranno leggermente a indebolire, diciamo, questo anticiclone, quindi qualche grado in meno ce l'avremo soprattutto sabato, ecco, tra sabato e domenica. Però non significa la fine dell'ondata di caldo, perché insomma rimarrà poi la presenza anche la prossima settimana anticiclone. Però ecco, già al posto di fare 37-38, insomma faremo 33-34, già un lieve miglioramento, diciamo così. Però ecco, fa ancora caldo poi settimana prossima, con temporali che saranno più probabili in pianura sul Veneto, sul Friuli Venezia Giulia, soprattutto tra venerdì notte e sabato prima mattina, ecco, quello è il momento in cui potrebbero transitare più probabilmente dei temporali anche in pianura. Poi invece il resto del weekend in pianura sarà ovviamente più asciutto, anche soleggiato, mentre in montagna il rischio temporalesco sarà maggiore fin già dalle prime ore di domani, di venerdì, quelli sia venerdì che sabato, sulle zone alpine dolomitiche saranno possibili temporali anche localmente.
1: Ascoltami, ma Daniele, ma così una domanda: tutto questo inferno quando finirà? Ecco, giusto per più o meno, per capire quando finirà questo inferno. Ecco.
2: Allora diciamo che dalle ultime elaborazioni, proiezioni modellistiche, come ti dicevo, settimana prossima sembra ancora tutta caratterizzata dal caldo, dall'anticiclone, quindi bisogna aspettare dopo Ferragosto. Va probabilmente, ecco, ancora fino a Ferragosto non se ne esce, se non per questo lieve calo delle temperature tra sabato e domenica, ma poi settimana prossima tornano a salire.
1: Capito, ci accontenteremo, va bene, ci aggiorneremo via.
2: Dobbiamo tenere dunque quest'estate, è davvero così, sta superando probabilmente anche il 2003, ecco. Si diceva, chi l'ha vissuto, chi si ricorda, che aveva tempi di ritorno di ultra centenari, quindi di oltre di 100 anni o anche di più. Invece l'accelerazione del riscaldamento globale negli ultimi anni ha fatto sì che queste temperature vengano raggiunte quasi, non dico tutti gli anni, ma già 2 o 3 anni fa, un'estate simile, quest'anno la stiamo ripetendo.
1: Capito, va bene. Grazie mille a Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Buona serata Daniele, grazie, ciao.
2: Grazie, ciao, alla prossima.
0: Radio Padova.

0: Ciao, sono Max Edupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici? Vi aspetto.
1: Radio Padova, buongiorno amici.
2: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
3: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
2: Entra adesso nel mondo di Strimmo, vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Cambiare è facile, ma a noi piace restare fedeli ai nostri valori.
5: Goppion Caffè, dal 1948, lavora solo i migliori caffè del mondo.
4: Goppion Caffè, bevilo buono.
6: Radio Padova presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
7: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
6: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
7: Più attenzione, più interazione, più risultati.
6: Radio Padova dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
8: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
9: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
6: Stai ascoltando. Radio Padova.

Un grande successo, siamo negli anni 80, i Decibel con Contessa. Adesso torniamo al 2026, Bam Bam Bambina e Elettra Lamborghini.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove

0: Radio Padova News.
1: In apertura agli europei di nuoto, incredibile Chiara Pellacani, la 23enne super tuffatrice romana, ha vinto il suo quinto oro consecutivo in 5 gare, oggi in coppia con Elisa Pizzini nella sincro femminile da 3 metri. Caso del Mastro, ancora scontro tra maggioranza e opposizione dopo che ieri la Camera ha detto no all'accesso da parte della procura delle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia e Mauro Caroccia, prestanome del clan Senese. Sentiamo Costa di Forza Italia e Serracchiani del PD.
2: Forza Italia ha contribuito a difendere i principi costituzionali e le libertà dei cittadini, scongiurando norme giustizialiste come quelle che volevano le intercettazioni a tappeto.
3: Giorgia Meloni ha sempre detto di essere dalla parte della lotta alla mafia, eppure con la sua decisione della sua maggioranza sta bloccando proprio un processo per mafia. Perché non consentire ai magistrati di Roma di fare il loro lavoro e di acquisire le chat di Del Mastro delle Vedove? Di cosa hanno paura? Cosa stanno nascondendo?
1: L'Italia piange Francesco Guccini, scomparso a 86 anni nella sua pavana. Tributi dal mondo della musica e dalle istituzioni, dal presidente Mattarella alla Camera dei Deputati, che lo ha ricordato con un lungo applauso. È tutto da Nicola De Muro.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica la app.
5: Sono le 20 e 2 minuti.
6: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: Da Ottica Le Lenti rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano si è verificato un incidente in direzione Porto Gruaro tra Sacile Ovest e Sacile Est. Al momento non risultano conseguenze per il traffico, ma vi invitiamo a prestare la massima attenzione. Sulla A4 Venezia-Trieste segnaliamo invece in direzione Trieste incolonnamenti per traffico intenso alla barriera di Trieste-Lisert. Abbiamo concluso, ma vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Genova suona le canzoni che ami.
1: Brava Giulia, è brava Giulia.
0: E le canzoni che amerai.
1: Nemmeno

0: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
1: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
2: A noi piace mantenere le promesse.
3: Per questo dal 1948 portiamo nella tua tazzina solo i migliori caffè del mondo.
2: Goppion Caffè. Bevilo buono.
4: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
8: Con Visioner di Radio Padova, il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
9: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
8: Più attenzione, più interazione, più risultati.
9: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
10: Radio Padova.

0: Sono le 22 e 2 minuti. Radio Padova. Su Radio Padova, canzoni d'amore.
1: E adesso

0: Radio Padova.
1: Apri adesso le tue ali sul mio cuore. Sento forte il mio bisogno di te. Ho ballato fra le onde del mare. Sei la sola luce dentro di me. Paola e Chiara, ehi. Hey.

0: Radio Padova.
1: Per mille volte cercò gli occhi di lei e per mille volte lei trovò i suoi. Alessandro Baricco.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, giovedì 8 agosto. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle ore 7 di domani mattina, venerdì 7 agosto. Sulla 28 Porto Gruaro Conegliano, a causa di un incidente, chiusa la corsia di sorpasso tra Sacile Ovest e Sacile Est in direzione della 4. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

È una promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora, la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti, ma se dicessi che non so il perché dovrei mentirti, e tu lo sai che io

0: dovremmo ritornare.
1: Radio Padova, stai ascoltando Canzoni d'amore.
2: Un pomeriggio della vita, ad aspettare che qualcosa voli, indovinare il viso di qualcuno in chi ti passa accanto, tornare indietro un anno, un giorno, per vedere se per caso c'eri.

Radio Padova. Il più prezioso possesso che possa mai arrivare ad un uomo è il cuore di una donna. Josiah Holland.

0: ti piace questa musica? Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.
1: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
2: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
1: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
4: Su Radio Padova stai ascoltando Canzoni d'amore.

0: Sono le 23 e 7 minuti.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara Vicenza.
2: Da Ottica Le Lenti rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su OtticaLeLenti.com.

0: Padova. Suona le canzoni che ami.
1: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
0: E le canzoni che amerà.

0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
3: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Stai ascoltando Radio Padova.